0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock. Easy Rock in the night.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle regioni di nord-est, grandi cose non capiteranno, magari qualche annuvolamento si farà vedere ad esempio tra questa seconda parte di venerdì e sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Inoltre con temperature che sì, ritornano a guadagnare qualche grado nel weekend, ma tutto sommato rimangono su valori accettabili, anche l'umidità non sarà altissima, quindi toccheremo sì 31-32 gradi, ma in qualche modo saranno sopportabili e di notte dormiremo abbastanza bene. Per dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

È bello che finiscano così le canzoni, sfumando, mi piace, come una volta, come tanti anni fa, quando si arrivava alla radio, si arrivava con la propria valigetta di dischi, i dischi si facevano ascoltare dall'inizio alla fine, e poi quando c'era il silenzio assoluto interveniva il conduttore e diceva: bene bene cari amici, abbiamo appena sentito Velvet Underground e adesso ancora un'altra canzone per voi. Ascolteremo i Papa Frolls. Ma purtroppo non ci sono.

più i Papa Frolls, è veramente una vergogna, non esistono più i Papa Frolls, io li amavo tantissimo, li ascoltavo. No, vi sto raccontando abbastanza cose non troppo lontane dalla realtà, anzi vicinissime direi alla realtà, perché una volta era così. Allora, ho voluto così riprodurre una cosa del genere, ho voluto rivivere quell'emozione delle prime volte davanti a un microfono. Sapete com'è, a volte mi capita di svegliarmi la mattina e di essere un po' nostalgico, poi passa. Sono le 6:07. Tutto bene là fuori? Dai, è venerdì, ho detto questa bella parola, è il 3 luglio e siamo qui anche oggi su Radio Easy Rock. Io sono Nino Carollo, inizia The Alarm Rock Show, l'abbiamo fatto con i Velvet Underground, Sweet Jane, e adesso, signori, Magnificent, canzone perfetta per l'occasione. Magnificent, è venerdì, Magnificent, The U2.

0: It won't always be like this. Inhaler, molto molto dream come song, è un po' sognante ed effettivamente l'abbiamo suonata perché sono le 6:15 minuti e qualcuno pur avendo gli occhi aperti sta ancora sognando. Buongiorno, siete con Nino Carollo di Alarm Rock Show, appena partito, tra poco il caffè per tutti, offro io stamattina, or su via.
1: Radio Easy Rock.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.

0: birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Questi sì erano veramente dei gruppi formidabili, questi super gruppi che a noi piacciono tanto, i Traveling Wilburys. Loro sono stati un gruppo che si è formato nel 1988 e ha unito talenti leggendari come potrebbe essere, che ne so, George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra. La cosa bella è che si celavano dietro finti nomi, giusto per non svelare le loro identità, ma poi girando la copertina dell'album vedevi le loro foto e quindi erano abbastanza sgamabili. Nelson Wilbury era George Harrison, Otis Wilbury era Jeff Lynne, Lefty Wilbury era Roy Orbison, Charlie T. Wilbury era Tom Petty e Lucky Wilbury era Bob Dylan. Poi c'era anche un batterista, Buster Sidbury, Jim Kettner. Ecco, questo era il gruppo, super gruppo. Invece abbiamo dei supereroi che si sono emozionati questa mattina quando praticamente ho cominciato a citare il modo così lento e pacato di certi conduttori negli anni 80, negli anni 70, quando lasciavano finire le canzoni fino all'ultima nota, poi c'era il silenzio e a un certo punto nel buio sentivi la voce che annunciava: bene bene cari amici, avete ascoltato una bella canzone dei Traveling Wilbury e adesso passiamo alla prossima. Oh, abbiamo un ascoltatore, pronto, chi c'è?
1: Buongiorno Nino, sì? Improvvisamente mi sono trovato nella cantina degli amici negli anni 80, sì, quando i dischi venivano mixati in questa maniera.
0: Vedi, vedi?
1: Smorzando tutto d'un colpo. Questo era vero mestiere, che si incarnava.
0: Sì, si incarnava molto, è vero, è vero.
2: Buongiorno Easy Rockers. Buongiorno. Da Roberto The Fox.
0: Sì?
2: Nino, mi hai fatto venire in mente la mia prima volta. No, quando ho fatto l'amore.
0: Ma dai.
2: Al microfono. Era luglio 1982, quindi accidentolina.
0: Sì.
2: Qua ci vorrebbe la calcolatrice.
0: Sì, è passato un po' di tempo, caro The Fox, lo so, ti sei un po' emozionato, ma soprattutto ti sei sentito leggermente più anziano. È naturale, ma non preoccuparti. È il tempo che se ne va. Passa inesorabile e non tornerà mai più. Allegria, allegria. Radio Easy Rock, ora con gli Stereophonics. Here we go.

Color Coldplay, sono le 6:30, questa è Radio Easy Rock. Che adesso vi suona il boss, per la gioia di tutti voi, il grande boss Bruce Springsteen. Mitico album Born in the USA, sui volumi, grazie, sui volumi, anche se è prestino, ma sui volumi. Fregatevene dei vicini di casa, questa è I'm Going.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Questa è Radio Easy Rock e questi erano i Foo Fighters con Next Year. Buongiorno da Nino Carollo, parliamo dei nostri bei programmi del weekend. Innanzitutto vi ricordo che domani e domenica dalle 10 a mezzogiorno tornerà il nostro caro Steve Sonic con Rock Train, bei racconti di rock, belle storie e tante belle notizie, naturalmente con tutti i suoi inserti da non perdere. 10 e mezzogiorno, Rock Train, Steve Sonic. Mentre domani sera, come sempre, non mancherà l'appuntamento con il rock sperimentale a cura della nostra intelligenza artificiale, questa DJ virtuale che abbiamo inventato, creato, e si chiama Chrissy Hynde. No, l'abbiamo effettivamente, ci siamo ispirati a Chrissy Hynde, ma anche ai Fleetwood Mac. Infatti lei come si chiama? Chrissy Mac. La nostra Chrissy Mac con Rock and Bites. Ovviamente ci sarà tanto rock and roll, però è un rock and roll abbastanza estremo, dalle 21 alle 22. Poi alle 10 della sera tornerà il super programma di Ellen Rock, la nostra DJ ambassador che vedete spesso in giro nelle piazze, e lì ascolterete Rock Out, per l'appunto, un'altra selezione di rock and roll davvero esplosivo. Alla fine poi c'è domenica con Claudio Valentini, lì c'è Crosstown, Traffic Chaos, anche lì racconti un po' inquietanti, storie e storiacce di rock and roll dalle 21 alle 23. Tutto questo nel weekend di Radio Easy Rock e adesso, signori, Red Hot Chili Peppers, Snow.

0: torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
1: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società.

0: 6 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
2: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
3: Al centro commerciale Vale Center arrivano i saldi super. Dal 4 luglio lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona, da sabato 4 luglio.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
10: Fino ad esaurimento scorte.
11: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ventura Highway su Radio Easy Rock. C'erano gli America. Mancano 2 minuti alle 7. Tra poco l'informazione, tra poco ci saranno le news e a seguire anche il meteo. E ci arriveremo con questa bella canzone delle Hall. Com'è carina, com'è nostalgica. Malibu.

0: Rocky News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La Presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy
2: Rock. Meteo. Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo. Sulle regioni di nord-est grandi cose non capiteranno, magari qualche annuvolamento si farà vedere ad esempio tra questa seconda parte di venerdì e sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Inoltre con temperature che sì, ritornano a guadagnare qualche grado nel weekend, ma tutto sommato rimangono su valori accettabili, anche l'umidità non sarà altissima, quindi toccheremo sì 31-32 gradi, ma in qualche modo saranno sopportabili e di notte dormiremo abbastanza bene. Per dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

And I think it's gonna be a long, long time. Rocketman, Elton John. Perché secondo voi l'abbiamo suonato questa mattina, Sir Elton John? Perché c'è una ricorrenza che lo riguarda direttamente. Era il 3 luglio del 2002, la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra ha conferito a Elton John la laurea ad honorem, celebrata con una cerimonia ufficiale presso la chiesa di St. Marylebone, e questo riconoscimento ha suggellato il legame indissolubile tra lui, ovviamente, e l'istituzione in cui aveva studiato da ragazzo, prima ovviamente di intraprendere la carriera e di diventare una grande rock star. Quindi è stato un momento davvero toccante per lui. Quindi possiamo dire professore, grande Elton John, Rocketman. E adesso, signori, alle 7:10 su Radio Easy Rock, sentite un po' The Police, So Lonely.

0: Want It Back, la nuova canzone dei Giant Rooks, qui nel nostro The Alarm Rock Show. Sono le 7:18 minuti, tra poco belle sorprese per voi, ospiti.
1: Radio Easy Rock.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
13: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.

0: birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
4: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
5: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
4: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
5: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
4: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
6: Radio Easy Rock, viabilità.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto sulla 4 Brescia-Padova. Dobbiamo segnalare lunghe code per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Code poi tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Vi ricordiamo di fare attenzione a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Wizard con gli Who. E adesso, signori, parliamo di Band Ambassador, ma parliamo di una Band Ambassador speciale, un power trio, quello dei Nebraska Experience. Abbiamo con noi Nebraska Slim, buongiorno.
1: Good morning, Nino.
0: Eccolo qui, il nostro super cece, detto anche Nebraska Slim perché è magrissimo, è una silfide il signor Nebraska Slim, vero?
1: Nonostante i miei 2 litri di birra quotidiani, sì, mantengo una linea perfetta.
0: Sì, sono cose davvero inspiegabili. E poi ti fai anche odiare dire questo, perché c'è purtroppo chi non ha questa virtù, questa fortuna, no? Quella di poter birre a valangate, birre a fiumi, e tu rimani sempre così,
1: esatto, con il caldo bisogna idratarsi,
0: dai proprio un ottimo esempio. Allora, c'è una ragione precisa perché abbiamo qui il nostro caro Cece, perché il power trio che suona ovviamente Jimi Hendrix è in tournée. Allora, è stasera o domani l'appuntamento?
1: È questa sera a Sottomarina.
0: Sì.
1: Siamo sul lungomare al Barberita.
0: Oh.
1: Anzi, Barberita, scusate.
0: Barberita.
1: Barberita.
0: Che poi è bello Barberita. Fa molto barba, fa molto bere, fa molto birra, una cosa del genere. Vabbè.
1: E piadineria soprattutto. Quindi sì, ci sarà un bel palchetto alle vestito,
0: sì,
1: e porteremo la bandiera di Radio Easy Rock.
0: Ci mancherebbe altro. Ok, mi raccomando, piantatela bene, perché è molto alta la bandiera di Radio Easy Rock. E poi a Sottomarina, quando soffia magari un leggero venticello, esatto, lungomare, una meraviglia, vogliamo le foto.
1: Sta crescendo sempre di più questa Easy Rock flag,
0: grande la Easy Rock flag. Senti, allora, in bocca al lupo stasera Barberita, Sottomarina, lungomare, per ascoltare la grande musica di Jimi Hendrix con il power trio, appunto, Nebraska Experience, che poi è anche la band ambassador di Radio Easy Rock. Ciao Cece.
1: Ciao Nino, grazie.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Due punti eventi, grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere. Al Marostica Summer Festival Volksbank il 5 luglio arrivano gli Europe, la storica rock band svedese che ha conquistato il mondo con un sound potente e inconfondibile, diventando un'icona internazionale grazie a brani leggendari come The Final Countdown. Info su duepuntieventi.com e biglietti su Ticket One. Vi vogliamo tutti dunque il 5 luglio al Marostica Summer Festival. E attenzione, perché al primo di voi in questo istante che manderà un WhatsApp al nostro 388-893-6699 riceverà in regalo una coppia di biglietti per andare proprio lì al Marostica Summer Festival il 5 luglio a godersi lo spettacolo degli Europe. Dateci sotto.
2: Radio Easy Rock.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sto andando.
1: C'è stata un'interferenza, ma tu pensa c'è stata un'interferenza. Allora, dobbiamo salutare, era ancora al telefono il nostro amico Andrea, che naturalmente riceve in regalo la coppia di biglietti con i quali potrà assistere al grande spettacolo degli Europe. Tornano gli Europe qui in Italia e nella meravigliosa cornice del Marostica Summer Festival, si godrà questo gran concerto, quindi domenica 5 luglio a Marostica. Nel Marostica Summer Festival, e questo è stato un altro bel momento con Radio Easy Rock, che vi manda ai grandi concerti in questa calda estate del 2026. Grazie ad Andrea, buona giornata, Andrea di Padova. E adesso, signore e signori, qui si continua, mica si pettinano le bambole. C'è la nuova dei Nothing But Thieves, che sentiremo a tutto volume, come vuole la tradizione, ed è Evolution.

0: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
2: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
9: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
8: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, Garmin, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona, da sabato 4 luglio.
0: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mr. Slow and Cocaine, Eric Clapton, sono le 7:55 minuti. Come sta procedendo questo vostro bel venerdì 3 luglio? Come sta iniziando? Raccontatelo. Raccontatelo allo Zunino, non siete timidi, basta anche una nota vocale veloce veloce della serie. Raccontatemi cosa farete in questo bel fine settimana, se magari iniziano le vostre vacanze. 3:88 8:93 6:699. Tra poco ci saranno le news, prima però una gran bella la novità, il secondo singolo è uno dei tanti singoli già pubblicati dal nuovo album di Paul McCartney. Questa si intitola Come Inside.

0: su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Radio Easy Rock. News.
6: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile, si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra, promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
7: Ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa, e poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
6: Da Laura Supino, buona giornata.
8: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy, life can be rock. Radio Easy Rock.

splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante.

0: 21 luglio, Giorgia.
1: E vorrei stare da sola.
0: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
3: E vorrei stare da sola.
2: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. PordenoneBluesFestival.it.
3: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,60€. 69 al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99€. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
6: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
5: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
6: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
5: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
7: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
8: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Che domandona così all'inizio della nostra Highway to Rock. Why can this be love? Chissà quante volte ce lo siamo chiesti. Nel mio caso di solito era sempre meglio che no. Vabbè, è una Highway to Rock all'insegna dell'intimismo spinto, guarda, ma proprio spinto. Le 16 da 4 minuti è venerdì, meine Damen und Herren, il 3 di questo mese di luglio 2026. Siete su Radio Easy Rock, io sono Claudia Valentini e ci attende un bel po' di strada insieme. Anche oggi, come sempre, saremo insieme fino alle 19 e anche oggi, come sempre, ci abbiamo un sacco di cose da dirci e soprattutto da ascoltare, tipo il nuovo dei Nothing But Thieves, Evolution.

0: Radio Easy Rock.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Radio Easy Rock.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E griglie roventi li farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Easy Rock. In the night.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: sentiti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita a padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.